0: avec toi.
1: Fiorine, fiorine, alla caccia del cuore. Se io voglio sparare, piccolo resce, hai sacrato, la pena di sono la memoria. Lo che è cadere in tierra, nel teatro. A la izquierda, arriesga la orilla. Mira qué lindo es mi cruz. Mira qué lindo es mi cruz.